0: che manco pas de mettere in parallella la diversità linguistico e la diversità biologico. L'autu se contento pas d'analisa la situazione linguistico in Franzo, mas la met caro a caro am d'autro situacius, especialmente in America Latina, so che dubris l'usu risuns de recerco. Il no grando ricchezo di informacius e de dunados bibliograficos. De responsos a forso questius che us pausat sul perché della situazione linguistico un sem. Un sul più negre l'editu l'adeo gescune gut del public des libraris e des medias. Ne caldrà fa in seconde edissiu a codin grante di tu parging ai las. Mas dutam pas che d'exemplari seran mandats as gran journal sensibles a la diversitat.
1: C'est...
2: Wow!
1: N'est-ce pas?
0: A 609, lo Consell d'Estat confirma sa legalitat. Lo jutges creson que lo projecte respon a de rasos imperativos d'interès públic magge, malgrat las criticos persistentos des experts e des grups environnementals. Lo Consell d'Estat ha definitivament validat las autorizacions environnementals per l'autoestrado A609 e mette fin a tal a mai de 3 anni di battaglie legali all'entour da quel progetto che pretende religare Toulouse a Castros sul rapporto Liberation. Digiuno decisivo emesso il 29 di giugno passato, l'Umainau Tribunal Administrativo refusette lui recursos d'associazioni pausados alla costruzione e confirmette che l'infrastruttura rispondeva a un motivo dominante di interesse pubblico maggiore. Lui giudice decidigerum che lui beneficis esperats del progetto, inclusen un temps de viatge reduc, la seguretat diario a furtido, lo desvolupament economic e una qualitat de vida migliorado, justifican las exempcius acceptados a la protecció de la fauna e de la flora. Considerum tabè che cap de solució alternativo satisfacento ero pas estado demostrado, e che le misure previste mantenerebbero un statuto di conservazione favorevole delle specie protegite. Gli opposanti, pamens, denunciano una decisione che considerano contrario agli avvertimenti dei scientifici e degli esperti indipendenti. Il collettivo La Bio è Libro crede che il progetto simbolizza una politica incompatibile con gli imperativi climatici e mette in evidenza la distruzione delle zone umide, delle terre agricole e degli ecosistemi per un gran limite di tempo per la circolazione motorizzata. A questa decisione mette fine a una lunga battaglia legale. In febbraio del 2025, la Corte Amministrativa di Toulouse annullò i permessi environnementali del progetto e decidisse che complisse pas un'esigenza di interesse pubblico dominante. Saquela a que lo sentencio fuguet revirado calques meses mai tard per la Cort Administrativo d'Apelació Toulousano qu'autorizèt la represa dels travals. Del temps que las autorizacions environnementales su arro definitivos, l'Utalier demoro sujette a diversos enquistos penalos ligados a la presumida ocupació illegal de desenats d'hectares de terra utilizados per l'obratge. A que los proceduros separados del litigi administrativo, que es aro barrat.

0: Elle est en train d'écouter l'émission Furro Burro.
1: Lo primier de mai que tu narai eu a mamillo, lo primier de mai que tu narai eu a mamillo, e non perdi golo, che va che ben che volo, che va che ben che volo, io li tu narai.
2: E lo duse mai che tu narai eu a mamillo, e lo duse mai che tu narai eu a mamillo, la sala mergagliato.